0: 104.7 FM.
1: Ciao a tutti, sono Vanessa Peterson, una cantatrice da Texas e state ascoltando WHUPLP di Hillsboro, un radio indipendente di North Carolina.